0: gelazor kerentu ada peledoni mera gargai mada kerengai suro foros kamdoni bari kenengaroi paton dara sunen kerentu futurana mau da bentena daji neptundo sa sama seram masuro mau de rogain nadoni kototon be suro njum pas kamsima de isu malum kulai daldana andero kala foros kamsima de andero benza kenjoro daji kelanza benja foros kamdro rupturo
1: assalamu alaikum mabulama garba gongodon Fama Peel School Facilitator Extension Agent Malum Kuroi Jere Local Government
0: Gala Oshay Ngishoro Taide Soro Kasa Demen Watum Isam Jem Paras Kamsi Maria Daltoro
1: Mashallah
0: Ngongay Na Shi Maudu Ada Maungawen Ade Samunga Ya Gwatana Tanoso Kala Faida Doni Kurundu Alam Putu Nasha Doni Shi Bare Bare Kuloi So Kuru Ade Ma Nasha Doni Awa Ada Jiri Kuli Do Wata So Shi Kulo Ada Awa Ten Tena aji chai re ngo ko e modu da go e kala shi abiye ro shi bare mai futin chapaira tu so zero don shi nile bande ro so ayero jae lamon ro shi kurna gol tamari kem kala don du na duna kala ta zo
1: kele ma sha Allah don waro gala dai shi bare madu kawo kurun shi ma du fayra tinno Awa buron majia trana awala asero PPE ulende personal protective equipment. Sandima awa se itulu rembe daji helmet majin helmet awa kala adakchin daji awa sumo adakchin na awa chinza kandanda adakchin shiye matin daji awa muko hand glove awa muko royukwe shiye dai muko dole muko lanci da jin da su ku a wucin ma da mano ma dai kurun shi ma da muko zale jin ba
0: zero zero gana rubana suri
1: dai dai rainbow te jili suno rainbow din gringo so ram so kai da tin me shi suno da rainbow wannan me kimiya bi a wanne kullum dai tinim da kurun da le dai dai gumaje doni ti sama so zakcin na kuru dai a shin madakcin
0: ai samma sun bara data
1: a wato magana sai turu sai sun gina zero personal protective equipment gulden a wasu ida da samma sun manin dai me ka kallo walja dai next step a wadi min mata dai shi ma kurun da kalta ka wuce da nimin no kurun shi ma dai ka wuce kalli min no dai dole ilmun zu in bayro walzu a kirano numa ma kirane kaida doni kurun shi ma da faida tie san maso kranum awada asunimiya Allah ndo dai misallo litangai awangero goni min
0: litangai ndo tonna ngai so
1: kurun ni mero walja
0: gai
1: dai Allah dai shi kuma spray da ngusu awa spray na faida tien dai shi
0: spray da shi ma spray no
1: ya ai spray da kurimiya dai tawt kune kilewa silai ndara malaban na ta ba shi spray shi dumar
0: su kata su awala su
1: kata su awala su sama sama cikin ne su tin yoro walde so ada su tin yoro walja Allah ndo dai kurun da shi fi bin ma wande a kurun nodur duso sama so cikin da yuni futuran nime awa kasama kasam shara sha duzu sulin
0: gai
1: zunuma kasam le kolektin baro a wuzuwa a tawad kine sulin no ka kallo sulin no walde Allah da shukurun da ya fi min ma wanda roba da dela ndo fi min shi spray da inji fi ne inji da inji malamin ma da inji shiran fayati min inji da clean no walde inji walle durwaro walde
0: ayya kallam kutte da nan wanda inji la
1: yawa da kuma ci dro fi ki ta wala wanda inji ngila ma ne
0: gai
1: wa kuru misalo kulolan ma lan ji clean are fandin ba ma sanyen ji shi ma da dinala ya fandum awa roba kuma spray ya kilta raga raga da siba sambe shi kullu ishin mari operation nasu su kata da suri suri du kura kura awa la yi kullu kojin dai dina malum dai sibin dimin dai
0: kala da zakka
1: a kala da kimiya dai cece me cece ne inji inji da kilin da walzu kilin da walzu gwadanum spray ya da kallo totku totku mi Allah ndo shi kurun shi wadu pi ne kurun da misalo yakin palle fandimiya ji fimiya ji da ngai fimiya da kurun da fimiya kurun da fimiya tuskam tuskam da topin da topin da miya da zakki ne zakki miya da Allah awa buron cikin dumamare ndama nda masakcin na ba
0: ba
1: ru a wodo ni a wuka masu tur ngawo isam gana mari sama so mai da a wushima da sama so ya faida tuni zakt a wushima da tum gama da dai kum ai so a wani miya da ndama likin barolja kindi miya dai da ciranin bari ne a ade insha bari ne
0: gala gala ngawo wata mana doni kurun da fimiya tuskate ma antuna tuskata cima ta futin muskuwa tikin lara wala barata tik sha tuskatin shi kurun gutara da
1: a muko gani a wato skati da kuma misallo inji gana la film inji tukwata film ya kurundi film walti inji film ya festival wato skati na mare kur kado ni shilan spray handle doni shilan spray indi min mare suroro yikum ya at least gizinge a gizinge at least minti di minti pal on di ero gizinge miya dai shi ka au shi kaska shi handle doni spray dai ndara so dai kurundi ka kallo skatin Allah ndo da kimiya dai cira numba dai tot kin ndama sakci mara wulde Allah no dai hotel badi ni
0: yo kwae kalashi tuskati yalan wone mare lokula do kam gata ambiya har lokto dushima do tuskata shima da tuskama rabia awla